0: sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di poi d'improvviso.
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabróchense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Salte!
0: Felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

0: volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, nel felice di stare qua nel mondo.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dico le mani e la mano.